0: Kormun orkula lontingi di toxarngir.
1: Nyankanamba, che tsu demuina, terana chirtiga dadan bi tsichiga dan jarsiga dan abi tsichibdan, wosiga dan abi tsichibdan inla, zahlaqbari, shunitangdi di toxarngir lintan la nyambar gapsisha.

0: kalung larale
1: tim mali shapchuk alarale
0: ten gergen patin larale
1: nang hari tenjin alarale
0: tokpo chonsho tho che tho na chosi pe ga chlen chen jo jo ki trin che chen